Ach, ja, da, da, da, Brune, ne. Jure, plone, ileu, che si odizia il zone. E la data in sceraccio, che la sanità d'arno basse. Uyan uyan kardeş yan sabah oldu, yandı dönümce bak oldu, nah.